Jennifer Lomote. Minam kwanso ameba why you ready there. Ahoma chin wunya wuti di di munama bre enana dream hand and ya wo de. Enche me do nothing so si me jaso. Tutumpuma nim lubiabeti yenka. Fada di